mattino, quando correva il Novecento, le grandi gare di Mocassino. Lassù sul palcoscenico pleistocenico, sull'altopiano preistorico, prima vulcanico e poi galvanico. Dicono che si è